piovono applausi dietro ai ricordi, scroscia una pioggia strana laggiù. Cosa sai di me? Donna di ieri, stanca e struccata, l'uomo di oggi ti troverà.

Abitando in mezzo al mondo e bevendomi un pascià, tutto quel che passa dentro.

Anna. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. È già un bel narcisismo di una fisa italiana che svise vola sopra le tenebre per noi, che so che qua degli indiani capito vivo amico mi penso una stanzetta umida, una stufetta elettrica, però la idiosincrasia di una metà.

la fantasia, mi dicono no, questa è una vera cretineria, cretineria, dice il matador, dice il venditor che...